0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Somebody shoot me in the face.